0: Sono Onda le da la hora. 20 horas, 40 minutos.
1: Sono Onda. Visual Radio. 42, 99.7.
2: Sono Onda.

0: Sono Onda.
1: Siempre Sono Onda.
0: Sono Onda. Sono Onda.
2: Yo amo esta radio.
3: Sono Onda. Sono Onda.
4: Yo amo esta radio.
3: 99.7.
0: Sono Onda.

0: Destination Radio 99.7 Power Station.
1: Solo Onda.
2: La radio bonita.
1: Solo Onda. Solo Onda. Solo Onda. Solo Onda. Solo Onda. Solo Onda.